0: Salut, papà,
1: e quindi, e sta affinando il poraio?
2: No, pare che non amassi, c'è!